circa nuve cieli per terra, notte giorno, oggetto prezioso. Amara, che manco più dormendo.

0: Radio Galbi, Cittadella, sono 4 ore.
1: RCC, au cœur de la vie locale.
2: Ogni giorno, Stada Sante, a Radio Galbi, Cittadella.

0: Radio Calvi Cittadè, la Radio Balagna, un notizial in lingua corsa culla de sec.
1: Agression in linguizzetta au bouger soit un padou au 24 septembre.
2: Ange-Marie Battini, Binti Zetagne, Ange-Étienne Giuli, Bintagne et Orso Grigeli, Binti Ginquagne, erano giudati ieri davanti au tribunale correzionale di Ostia, in un quadro d'una procedura di comparuzione subidanea in l'affare di l'aggressione d'una famiglia in linguizzetta cauda in aserrada di uno e d'Aosto. Sono accusati di dati di violenza che hanno provocato importanti ferite, non a membri d'una stessa famiglia originaria di Ubaese, a Umanda. Da dia divese l'audizione è stata tempata a 24 settembre in attesa di uso processo il tribunale ha deciso di mantenere i tre accusati in prigione.
1: Una persona gravemente ferita dalle ligate un battello in propria.
2: Una persona è stata gravemente ferita ieri dalle ligate un battello all'entrata di un porto di propria. A gravità di esoverita necessità di una mobilizzazione di pareti servizi di soccorso e circostanze di l'accidente fermano a determinare.
1: Cauda mortale d'una vittura in speloncato.
2: In aserrada di domenica una vittura ha fatto una sortita in strada e una cauda di 80 metri in speloncato. I due occupanti di un veicolo, un uomo e una donna, sono stati presi in carica dai soccorsi in un stato d'urgenza relativa, ma disgraziosamente l'uomo che era sbuigato dall'abitacolo ha perso la vita mentre la sua evacuazione.
1: Un incendio percorre 3 terre e mezzo in Aliria.
2: Un fuoco di vegetazione ha picciato ieri in Aliria, un luogo detto Teppe Rosse. L'incendio ha distrutto 3 terre e mezzo d'erba secca. 17 isolati di fuoco sono stati mobilizzati per lottare contro le fiamme che hanno bussato da maestra l'incendio.
1: Risico d'incendio a Bista di Saleccia, chiusa per seconda volta.
2: A brevettura di Cismonte ha deciso una seconda volta di due a Bista per accedere alla marina di Saleccia, assai frequentata per ragione di un risico d'incendio. O campi di Paraiso, che si trova non alla stessa Bista, è stato evacuato per misura di sicurezza.
1: E va a parlare d'attualità sportiva, va a Sover Cristovini in argento ai campionati d'Europa di Nodu.
2: O giorno corso Sover Cristofini, licenziato di UGFCA, diventa 6 anni il più giovane medagliato francese ai campionati di Nodu d'Europa. Ha vinto ieri la squadra di fenomeno Leon Marchand, a corsa di 4 volte 200 metri. O giorno Iacino conferma Zobiazza al più alto livello europeo.
1: La CA si impegna in formazione.
2: La squadra iacina si impegna in una ricostruzione con la creazione di un'accademia di formazione, struttura adatta a assicurare la bene di gas bianca e rossa. Una regina di piazza saranno disponibili in questa struttura installata in l'anziana casa di guardiano di Timisolo per permettere ai giovani pensionari di stare sopra il luogo di formazione in immersione totale. Inaugurazione prevista mezzo settembre. E coupe l'attualità e compiamo un coup d'impo chi di oggi è variabile.
1: A Suliadu stamane o tempo si copre in montagna in corso di robo mezz'orno qua quade e anche di imporali previsti. Una migliorazione prevista in fin di giornata. Soffiano ventulelli e temperature massimale vanno da 29 a 33 rai in antaulidurale, 30 a 34 rai all'interiore e tra 25 e 29 rai in ibaesi e montagna. Autore mezzo stamane in Cervioni ad imperatura era 26 rai, a pressione atmosferica di 1014 millibari e un percentuale umida di 73. In città di Ostia, a pressione atmosferica era di 1015 millibari, un percentuale umida di 80 e ad imperatura di 27 rai. In l'isola, una temperatura di 28, una pressione atmosferica di 1010 millibari e 54% umida. In Ajaccio una temperatura di 28 rai, 65% umida e una pressione atmosferica di 1011 millibari.

Radio Galvi Cittadella so onde giorni. Buonanotte, nostra Radio Galvi Cittadella.